0: vuole ardere. Quali? Ai! Quali? Quali? Si te va a guarda.
1: Ma amlo.
0: Sta a mangi della cata. Ma ti sei chiamato.
1: Con me si sta a fare.
0: Si sta a fare.
1: Ah, si sta a fare.

0: kasa manyalal
1: bonnani fu be bonnani ko bi wono ko dami fantango munde fo mi di wiere yo hoto ya maytere nyalal dur maji bi fu dalala di sunu mo dure en tan.

bindi dum ko goore modon fof mi salmini dum inde mudum tan wonde yettol jeer Allah kala hono golla yo yottu jignaabe makko be woni nene e baba de wonde kala hono dañ hewde famnude e les asmane ko kambe.

chapati jere jere mbamba dirim dan tan go kangi makko e kalis makko sapata gen mu tuta gen war tay mbamba ñandu leli ko selan lu di bandira makko be fu fa joni moy sa tayu may.

0: dai corande. Io mi stai a fare quattro comune su. Generale un incontro. Io mi balì, gli dico a te becchere nelle orale. O vi ma uno che si dica vuole dire, quella nave in paio da su con la lezione. Vinde e ninna, vuole amore su una pulla. O va se non vado mamma da un pulla, ma che chiamate?
1: No.
2: Come on.
0: ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci rafa ci raf

di joy ala ya mat lamin jassama waji ci betwar dakar na jaay ndey mari ma ci kodi war far gey birim gey binta jaay ak gey birim gey binta jaay magi tek bari jaw fay sa kumba ise jey ibrahima ibrahima yasin lañu dippe